Perché alla musica alla fine non importa come si chiama, importa più che altro il fatto di suonare e prendere bene la gente. Siamo noi che abbiamo bisogno di metterci lì un po' di etichette e quindi diciamo che c'è sempre un bel rimpasto, un bel calderone di termini che magari conosciamo già, che abbiamo utilizzato, ma vengono messi lì un po' come nello scarabeo, che puoi metterci le lettere come ti pare. Tutto questo per dire che The Bowsa con Magnetic sono alla posizione numero 23, leggera discesa, ne perdono due rispetto alla scorsa settimana. Loro che hanno coniato un termine per definire il loro suono, perché sai, quando inizi, prendi un po' di pubblico, fai successo, piano piano le interviste arrivano e quindi devi raccontarti. E quindi voi che genere fate anche per farti conoscere? Ma non lo so, noi veniamo dalla Norvegia, abbiamo la cassa dritta, comunque un po' raffinata, siamo Scandi House e da lì il loro marchio di fabbrica. Rimaniamo in pista però, perché questa canzone ne fa ballare tanti ancora. Another Con 54 Ultra, Talk to You, 22.

0: Console, boiler room, tutti gli spazi per suonare sono buoni, per far ballare la gente, per farla prendere bene. Talk to You, posizione numero 22 al termine dell'undicesima settimana di Power Hits. State su un totale di 13. Al 378-378-1025, un saluto a Francesca che dice la mia canzone dell'estate è Moving to the Sun. Francesca da Sogliano Lecce. Marta dice sto votando per Alfa e Giova in Power Hits estate. Non vedo l'ora di venire a vedervi dal vivo il primo di settembre. Allora, se avete voglia, raccontateci anche da dove venite, che sapete, così possiamo mettere le bandierine per fare una grande mappa di amici che passano a trovarci a festeggiare con noi. State qui, torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: RTL 102.5 è la radio ufficiale della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre vi porteremo nel cuore del cinema in diretta dal Lido di Venezia. Seguiteci per scoprire tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori e registi e per vivere da vicino le emozioni dell'arte che dà forma ai sogni. Info e biglietti su labiennale.org. RTL 102.5. Very normal people.

Una chiusura che ricorda altri attimi, altri angoli di Genova, un po' Creusa de Ma, un po' Faber, ma d'altronde credo che sia DNA. Che cosa fanno gli amici? Gli amici ti tengono il posto, anche se prendi e ti assenti un attimo. E secondo me è quello che sta facendo Safe con Parlar d'Amore, perché non è l'unico, c'è un featuring in questa canzone, è quella di Bresh, che è uscito dalla classifica, la sua ad addio non è nelle 50, ma come ben sapete tutto può succedere, tutto può cambiare, dipende dai passaggi delle radio. Domani Irwan ci consegnerà una nuova lista delle canzoni più passate e dipende anche dai vostri voti, perché da lì diciamo che parte come al solito la possibilità di votare per la settimana in corso. RTL 102.5 Play, la coordinata di riferimento. E allora Safe, Parlar d'Amore, più 3 rispetto alla scorsa settimana alla 21, un gradino sopra Fred De Palma, Anitta, Amy Skilla, La Testa Gira alla 20.

Fred De Palma, Anitta e Miss Kill alla testa gira, posizione numero 20 in classifica, più 3 rispetto alla scorsa settimana, dunque in tendenza positiva, ma credo che sia una di quelle canzoni che forse vive più nella dimensione live che in quella, se vuoi, da classifica, perché non credo esista un dance floor in giro per il mondo, almeno in Italia, che non stia passando questa canzone, non la stia usando per accendere le serate d'agosto, le serate d'estate. Probabilmente se siete andati a ballare a Ferragosto l'avete anche sentita. Dicevamo, era alla posizione numero 20, Conto Tondo, un'atmosfera decisamente diversa, più intima, più riservata, più di casa per Achille Lauro, e questa, La città degli angeli, alla 19.

Un'altra dedica d'amore alla sua città natale, a Roma, la città degli angeli, per Achille Lauro, su RTL 102.5 alle 15.34 di questa domenica, da trascorrere insieme, da vivere, per aspettare e scoprire chi c'è alla numero uno dell'undicesima settimana di Power It's Estate 2026. Ben ritrovati da Matteo Campese. Se avete appena acceso la radio, staremo assieme fino alle 17, orario nel quale più o meno qualche minuto prima o qualche minuto dopo scopriremo finalmente la numero uno. Ma andiamo con calma, perché per il momento siamo alla numero 18, dove troviamo la costiera amalfitana Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Eh no, la costiera amalfitana non può cambiare, deve rimanere lì dov'è. Magari la cartolina, ecco, quella si può prendere, andare, decollare, fare i suoi giri e poi ritornare, come certi amori, no? Dunque, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo li troviamo in classifica al termine dell'undicesima settimana di Power It's Estate alla posizione numero 18. Vi ricordo che se volete comunicare con noi il numero è il 378-378-1025 e che vi aspettiamo anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre. State con noi, torniamo tra pochissimo con la posizione numero 17.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

And moving to the sun, il trasloco sarà impegnativo. Allora, visto che si dice che il trasloco sia una delle fonti di stress maggiori nella vita di un essere umano, qui è decisamente più facile, soprattutto se invece di andare verso il sole ti muovi verso una pista da ballo, una festa, un momento di convivialità, insomma un po' di presobenismo, che alla fine ci sta sempre bene d'estate. Posizione numero 17 per questa canzone, più uno rispetto alla scorsa settimana e dunque tendenza lenta, per carità, ma comunque positiva. Ben ritrovati da Matteo Campese, di nuovo dentro in classifica, siamo al termine dell'undicesima settimana di Power Hits Estate 2026, lo sapete sul calendario, circolino rosso sulla data del primo di settembre, Arena di Verona, per scoprire quale sarà la canzone che vincerà il titolo di Power Hit di quest'estate. Woman 16.

0: che la musica è un terreno comune dove si incontrano genti che arrivano da ogni parte del mondo, dal Sud Corea come Peggy Goo, fino alla Nigeria come Airstar Woman. Su RTL 102.5 per loro la posizione è la numero 16. Non vi ho detto più o meno com'è lo stato dell'arte per quanto riguarda le canzoni che rispetto alla scorsa settimana sono stabili. Veloce controllo, allora ne vedo una, due, tre qui nel mio prodigioso e ricchissimo schermo di carta, il che vuol dire che insomma c'è grande movimento. Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo alla 15.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

modo llegará, arriverà tutto con i suoi tempi, con calma. No me arrepiento de sentir tanto. Questo è il titolo del nuovo disco di Karol G, che è pronto con dentro anche tanti featuring. C'è Bruno Mars, pare ci sia anche Drake. Insomma, diciamo che l'agenda l'ha fatta andare per bene Karol G, e il risultato è quello che sembra essere un disco molto molto atteso dai suoi fan e dagli amanti della musica latina. Questa canzone, con la base di Manu Chao, si chiama Viajando por el Mundo e si trova alla posizione numero 15. È una delle poche che è rimasta stabile rispetto alla scorsa settimana. Alla 15 era e alla 15 lo ritroviamo, il che vuol dire che i vostri voti stanno davvero cambiando il volto della classifica. Alla 14 troviamo Somber con My Body Isn't Ready.

Posizione numero 14 per Somber e la sua My Body Isn't Ready. Diciamo che è anche una bella posizione perché è in salita di 5 gradini rispetto alla scorsa settimana. A proposito di variazioni, sono molto contento e orgoglioso della community perché ce ne sono tanti che si segnano anche gli spostamenti di settimana in settimana. C'è Francesco che scrive: allora, per adesso quella che ha guadagnato di più è Giulia Biagio, mentre quella che ha perso di più è Dance No More di Harry Styles, giusto? Cioè, me li immagino lì con l'abaco, i calcolatori. Sì, Francesco, bravo, hai tenuto bene traccia di tutte le posizioni, molto molto bene, lavoro perfetto. Buon vento, Giova e Alfa.

0: Chissà come si sono memorizzati sul cellulare, immagino che il numero se lo siano scambiato, ma anche da mo, voglio dire, ancora prima di fare il disco, Alfa non ha mai nascosto la sua ammirazione per Lorenzo, per Giova, l'artista che segue da quando era bambino, adesso di recente hanno collaborato, hanno suonato insieme anche dal vivo, chissà se è semplice Giova oppure Lorenzo Cherubini, io sono uno di quelli che segna i nomi e i cognomi precisi, anche in caso di pseudonimi, vabbè questo è tutto un altro discorso. Allora, siamo al giro di boa, la prima ora si sta per archiviare, di movimenti in classifica ce ne sono stati diversi, meno 5, più 4, meno 2, più 3, più 3, più 3, meno 2, meno 2, poche cose stabili, il che vuol dire che i vostri voti stanno davvero facendo, come sempre, la differenza. E allora la coordinata di riferimento è sempre quella, non cambia, RTL 102, 5 Play. Vi ricordo che se votate in questo momento fino al mezzogiorno di domani, i vostri voti vanno diretti in classifica generale e dunque restano per il momento misteriosi. Giornale orario, a tra poco.
1: Anche a San Gimignano, provincia di Siena, sono le 4 del pomeriggio.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni, è una domenica di controesodo, ci sono i primi rientri dalle vacanze, traffico intenso ma regolare, ma al nord il clima sta per rinfrescarsi. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: Bollino rosso per l'intera giornata su strade e autostrade, un fine settimana con 24 milioni di spostamenti, conferma ANAS che per favorire la circolazione ha ridimensionato la presenza di cantieri. Intanto il caldo alle ore contate, da domani in calo le temperature con i temporali a partire dal nord. La polizia stradale ha rafforzato i servizi di controllo sulle principali direttrici interessate dall'esodo e dal controesodo estivo. La polizia ferroviaria ha potenziato i servizi di vigilanza nelle stazioni a bordo dei treni. Secondo CNA, fino al 23 agosto, oltre 17 milioni di connazionali in viaggio genereranno una spesa turistica diretta di 9 miliardi di euro e un impatto economico complessivo che potrebbe raggiungere i 15 miliardi. Il mare continua a essere la destinazione preferita, ricorda Coldiretti, ma crescono anche le presenze in campagna, nei parchi naturali e in montagna, mentre le città d'arte richiamano soprattutto i turisti stranieri, sempre più apprezzati anche i piccoli borghi.
1: Un gruppo di ragazzi italiani ha subito un'aggressione a Barcellona, un 21enne veneto colpito alla testa, ora è in coma farmacologico. Per ora sono senza esito le ricerche dopo il clamoroso furto d'arte al Museo di Messina. Sentiamo Giovanni Perria.
4: Il colpo è stato messo a segno nella notte di Ferragosto. I soliti ignoti sono riusciti a eludere i sistemi di allarme del Museo regionale di Messina e hanno rubato quattro opere di grande valore attribuite ad Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del 400. Il bottino consiste in tre tavole appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Altre due tavole trafugate sono state lasciate fuori dal museo dai ladri in fuga. Le prime indagini puntano il mirino sul mercato nero dell'arte. Si stanno facendo accertamenti per capire se le protezioni di sicurezza fossero perfettamente funzionanti. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e dispiacere per questo furto. La direttrice del museo si è detta sconvolta.
1: Notizia appena arrivata da Siena, è stato rinviato a domani il palio in Piazza del Campo a causa delle condizioni meteo. Infine un flash per fare gli auguri a Jannik Sinner che oggi compie 25 anni. Il tennista oggi festeggia a Monte Carlo, si sta preparando per il suo rientro agli US Open. È tutto, viabilità.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
2: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto su gran parte della nostra rete e spostamenti agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 10 Genova-Savona, dove per un incidente tra più veicoli all'interno di una galleria tra Renzano e Genova-Pra c'è un chilometro di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 26 di Trafori, dove per il traffico intenso tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone ci sono code verso Gravellona con tempi di percorrenza di 20 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli, dove in direzione Bologna registriamo coda tra bloccati tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima con tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono coda tratti tra Forlì e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza al momento di 1 ora e 20 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
1: Grazie Paolo, non abbiamo altre segnalazioni. A più tardi, buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di 1 ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la

0: 102.5 Play.
1: Sì. Ma fai presto a dire io. Fai presto. Applausi? Tira su Diego, tira su gli applausi, vai, tira su. Ale! No, sai perché? Perché è inutile che ci giriamo attorno. Stiamo tutti quanti ancora pensando a quello che ha appena detto Paolo Pacchioni della nostra redazione, che saluto e abbraccio come sempre. 25 anni Jannik Sinner. 25, già vinto 2 Wimbledon, 3 quarti di tutto quello che c'è da vincere nel tennis. Lo so che state pensando, ma io a 25 anni stavo ancora scoprendo il mio corpo. Lo so. Guarda, sono cose. Ma possiamo scoprire anche noi un numero uno, anzi una numero uno in questo caso. Jannik Sinner è il numero uno al mondo, la numero uno di questa 11ª settimana. Tra una cinquantina di minuti più o meno scopriremo qual è. Ma ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, dalla numero 12, dove troviamo Irama con Cabana.

Il nuovo giudice di X Factor è atteso dalla sua nuova avventura. Quest'anno, lo sapete, quando arriva il fresco arrivano anche le prime puntate, i casting registrati e poi si arriva ai live più o meno in zona novembre, dicembre. Vedremo che cosa succederà, vedremo Irama come se la caverà al tavolo assieme a Jake, a Paola e a Francesco Gabbani. Salutiamo anche Giorgia, che è la conduttrice in carica del programma, che ovviamente seguiremo su RTL 102.5. Ma torniamo a noi, torniamo alla classifica. Cabana si trova alla posizione numero 12, in salita di una rispetto alla scorsa settimana. Alla 11 invece White Girl Wasted di Anna.

Turn the speakers up, tira su il volume che si fa casino e ad Anna piace sicuramente farlo. White Girl Wasted su RTL 102.5 alla posizione numero 11 in Power It's Estate 2026 e rimaniamo stabili rispetto alla scorsa settimana. Lì stava, lì la ritroviamo, chissà che cosa succederà nella prossima, anzi nelle prossime due, visto che da domani a mezzogiorno si riaprono le votazioni, nel senso che i vostri voti sono già aperti da adesso, potete votare, solo che fino a mezzogiorno di domani rimangono in classifica generale, dunque io non li conosco, la Zac non li conosce, nessuno lo sa, soltanto alla fine li scopriamo, mentre dopo il mezzogiorno invece diciamo che influiscono sulla settimana in corso, che sarà la 12ª. Gaia alla 10.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Robin Williams, Be a Boy, alle 23.26 su RTL 105 nella suite. Non è che noi siamo fuori dal mondo, stiamo seguendo ovviamente gli europei, certo, di atletica e di nuoto. Stiamo vincendo un sacco di medaglie, davvero, stiamo andando benissimo, ci sono dei giovani fortissimi e quindi ancora una volta in bocca al lupo a tutti loro e complimenti soprattutto ai grandissimi risultati anche che stanno loro ottenendo.
1: Certo, mi ha colpito una frase che Tamberi si è scritto sul braccio e che ha mostrato dopo loro, dove ha scritto in inglese: trust your mind, trust your body and trust yourself, ovvero fidati della tua mente, fidati del tuo corpo e di te stesso. E ha detto che queste frasi l'hanno aiutato a raggiungere loro, è come se l'avessero spronato.
0: Eh sì, perché la testa poi fa sempre la differenza.
1: Tutto.

0: Bello perché a un certo punto ho sentito anche Radio Freccia che fa parte all'interno di questa canzone, che fa parte poi della grande famiglia di RTL 102.5 di Radio Z, e lo sapete che siamo qua tutti insieme in diretta dal TH Resort a Praia Mare. Ligabue, ho perso le parole, 23.35 RTL 102.5. Quando si parla con voi ancora una volta, come inizio puntata, quasi di stress, questa volta non di piante però.
1: Sì, perché sai Simone, nella vita non si può avere sempre la fortuna di avere dei colleghi bravi, belli e simpatici come te, ma le volte può capitare di trovare dei colleghi che ti causano un po' di stress e un po' di ansia. Ed è stato proprio quello che è successo a un ragazzo che ha chiesto i danni e verrà risarcito per 70.000 euro perché i suoi colleghi gli hanno causato ansia e insonnia.
0: Sì, perché poi diventa una malattia psichiatrica a tutti gli effetti, così hanno detto, e appunto merita il risarcimento di 70.000 dollari.
1: Esatto.

0: Ti piace, eh? Only the horses. She's a sister. Alle 23.42 su RDL 102.5.
1: Solo i cavalli.
0: Lo vedi. Vabbè, come la canti così. Bene, lo vedi. No, volevamo solo fare una specifica perché vi abbiamo raccontato di questo dipendente che ha fatto causa perché i colleghi l'hanno stressato particolarmente.
1: Sì.
0: Problemi di insonnia, grande ansia. Stress, anche attacchi di panico, oltre all'ansia, è riuscito a vincere una causa da $70,000. Quindi parliamo anche di una cifra importante. Ora.
1: Certo, perché la salute mentale è fondamentale, sempre più importante al giorno.
0: Ora, sono stati anni comunque di vessazioni da parte di questi colleghi, cioè non è che dopo due settimane sei un po' innervosito dal collega e ti becchi 50.000 euro.
1: Non so che stai cercando la scusa.
0: No, infatti stavo non funziona probabilmente così, però quella era una situazione davvero davvero complicata e ci sono anche state delle perizie psicologiche e psichiatriche.
1: Quanto ne sai? Bravo,
0: molto, Simone. Molto, grazie.

0: Ricky Iglesias, Superman Radio alle 23.49 su RTL 102.5 nella suite, quasi in chiusura delle nostre tre ore assieme.
1: Esatto, io volevo condividere una notizia che ho letto sui social, che è stata anche un po' criticata, perché Brooklyn Beckham, che sarà il figlio di Beckham ovviamente, sì, ha fatto questo video sui social mentre cucina gli spaghetti nell'acqua di mare ed è stato riempito di insulti e di critiche, perché è una pratica che non va assolutamente fatta. Anche noi in Puglia abbiamo questa usanza di inzuppare la frisella nell'acqua di mare.
0: Infatti.
1: Però invece è molto pericoloso, perché l'acqua di mare è piena di batteri e quindi bisognerebbe evitare.
0: Però la frisella nell'acqua di mare,
1: vabbè, è tutta un'altra cosa. Però bisogna sapere a cosa si va incontro, quindi in batteri è un po' pericolosino.
0: Medicina 33 da parte di Silvia Signore.
1: Ecco.
2: Vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53 è arrivato il mio momento preferito, il momento in cui Silvio Signore annuncia il Millennium Hit.
3: Allora, ti faccio una domanda, ma tu sei un po' schiavo dell'amore?
2: Beh sì, a tutti gli effetti forse lo siamo tutti.
3: Perché? Chi arriva?
2: Beh sì, Brian Ferry con Slave to Love. Va bene, grazie.

0: Ryan Ferry, Slave to Love, su RTL 102.5 a chiudere queste tre ore insieme in questa bellissima suite con Simone Palmieri.
1: Straordinaria, meravigliosa.
0: Ma guarda quanto romanticismo.
1: Hai ragione, tutto questo romanticismo forse un giorno ci farà male?
0: Assolutamente no, invece bisognerebbe tornare indietro nel tempo, perché i ragazzi al giorno d'oggi non sanno più cosa significa corteggiare una donna.
1: Fantastico, allora con questa critica alla generazione Z e a come vivono l'amore e le relazioni, noi vi lasciamo con grande positività e entusiasmo.
0: È la verità, ma bisogna spronarli questi giovani, perché i social network hanno,
1: no, però sta palla alle 23,
0: hanno rovinato i rapporti. Non, i ragazzi al giorno d'oggi, oggi anche le ragazze, non solo gli uomini, hanno la paura dell'approccio reale, concreto, carnale.
1: Vabbè, l'outro di Brian Ferry, ascoltarlo forse non era così male. Ringraziamo Amaro del Capo Red Hot Edition, che chiude tutte le grigliate con un tocco piccante.
0: Attenzione, tenete bottiglie e bicchierini in freezer, sempre a meno 20 gradi, eh? Solo così viene fuori tutto il sapore piccante del peperoncino di Calabria.
1: Iniziamo con i ringraziamenti. Allora, il TH Resorts qui a Praia Mare, che ci ospita e ci ospiterà fino al 22 di agosto. Chi la c'è? Regia qui proprio a Praia Mare e poi anche a Milano. Ora la diretta dal Tourmaline con la Discoteca Nazionale fino alle 3 di questa notte a
0: Buonanotte,
1: Lipari.
0: Buonanotte Simone Palmieri.
1: Buonanotte Silvia Signora, domani a partire dalle 21. Ciao
0: ciao
1: ciao ciao ciao, ciao, ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Courmayeur in Val d'Aosta è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Tra poco vi parleremo dei trionfi degli azzurri agli europei di atletica e di nuoto. Subito una notizia di poco fa: un'improvvisa e violenta ondata di maltempo ha provocato la morte di un ventenne di origine africana a Malgrate, sul lago di Como, sponda lecchese. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Vani i soccorsi. E adesso parliamo delle grandi soddisfazioni per l'Italia ai campionati europei di nuoto a Parigi e a quelli di atletica a Birmingham. Enzo Tamborra.
4: L'Italia è la regina d'Europa dell'atletica leggera. Il punto esclamativo sul prestigioso primato è arrivato all'ultima gara, quando la 4x400 uomini, composta da Scotti, Sito, Sudassi e Benati, ha sconfitto in casa loro gli inglesi, in quello che doveva essere il loro punto di forza. In precedenza erano arrivati l'oro di Larissa Iapichino con un salto di 7 metri al primo tentativo e il bronzo della staffetta 4x400 donne. 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Il bilancio di questa memorabile spedizione azzurra a Birmingham. Poteva essere regina d'Europa anche l'Italia del nuoto, beffata però in extremis proprio dagli inglesi. Non è bastato il terzo oro nei 400 stile libero di Simona Quadarella a pesare i secondi posti per appena un centesimo di Ceccon nei 100 dorso e di Benedetta Pilato nei 50 rana.
3: È stata aperta un'inchiesta per furto pluriaggravato di opere d'arte al museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto sta procedendo a carico di ignoti. Al momento dei ladri nessuna traccia. Sul furto sentiamo la direttrice del museo, Marisa Mercurio.
5: Il furto è avvenuto in una condizione del museo in assoluta funzionalità di allarmi e di presidi e di sorveglianza da parte dei custodi.
3: Il presidente americano Donald Trump ha poco fa annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Chiudiamo con il calcio, i 32esimi di finale di Coppa Italia. Questi risultati: Frosinone, Juve, Stabia 4-1, Genoa, Ascoli 4-1, Verona, Entella 3-2, clamorosa eliminazione della Lazio battuta dal Mantova all'Olimpico per 2-0. È tutto anche per questa edizione. Ora diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete, con al momento nessun disagio alla circolazione. Allora vi ricordiamo che sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 di agosto. Al momento non ci sono altre segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
3: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: Yes! Ben ritrovati, mezzanotte e tre minuti dopo la suite. Un'altra puntata con la Discoteca Nazionale, anche questa notte, domenica notte,

fedelissimi, grazie. Grazie anche a Giuseppe di Ortanova, che festeggia 31 anni da qualche minuto. Ciao Giuseppe, balla lì. E poi ancora da San Vito Lo Capo, Laura, Mano, Andrea, Alessandro e Rosanna ballano con noi. Molti amici stanno rientrando dalle vacanze proprio questa notte. Tipo Alessia e Giuseppe che rientrano dalle ferie, direzione Torino. E poi Disco Mobile di Antonio 2 e Maria 2 invece si trovano all'Ocri e dicono forza!

E la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Oh sì! Tropea è caldissima questa notte. È il compleanno di Lorenzo di Tropea, 27 anni. Ciao Lorenzo! Ciao anche gli amici dell'Alt Rocks, sempre a Tropea, sempre molto carini, grazie per i vostri messaggi al 378-378-1025. In consolto Giallo Sao, Mr. DJ Sao Tufao. Ciao anche a Stefano D'Asti, live dal Tourmaline di Lipari, la discoteca nazionale.

a Tropea, e c'è un paese che si chiama Guardia Piemontese, è vero, è in provincia di Cosenza, è meraviglioso. Quindi sempre viva la Calabria, ciao a Daniel, Federico e Francesco, che proprio parlano con noi da Guardia Piemontese. Non manca nemmeno la Puglia, c'è Marione dal Gargano, 378 378 1025, è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, un solo ritmo, quello di RTL 102.5. In consolto già lo sao, Mr. DJ Sao Tofao. La sentite l'estate?

ovunque siate, che il ritmo sia con voi. Volume a pallettoni. Dai, dai, dai. Se non state guidando, le mani al cielo.